m'ha piegato in due lo stile, ma sistemato, poi te farò vedere. Un tacco a spillo, ma buca non piede. E namo, ma che bella ordinata del dottore.